terra in cui sono nato, ormai la chiamo mia. Ho ricordi del passato, il posto in cui non sono stato, e non sai che nostalgia. E il mare mi appartiene.